0: festa, frico si fona. La festa prima festa, frico si fona.
1: Ai,
0: ma festa prima, festa prima.